parlava e che cosa mi diceva, dirlo a voi non potrei. Era tutto un sentimento, mi voltavo un momento e volava via col vento, ma che buono.

bella come una rosa, che ragazza favolosa, ero pazzo di lei. Bocca rossa, pelle bianca, sempre allegra mai stanca, ci voleva il conto in banca, ma che vuoi, ero pazzo di lei.